farusunu die. Cilaca kankadi, zema hai mia radi, zema hai mia radi. Cimpudis die, mahatati la zunadi, zema hai mia radi. Hai mia radì, ulumbelu, mia di mafia.